in città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più niente.

0: Padova. Radio Padova.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Se ti piace questa musica,
1: siamo in quattro su una Cadillac, 45 fanno pam pam pam.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È troppe cose ma da rivedere, tipo ti penso troppo spesso.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: È fanno sotto palco, supportano questo show.
0: Radio Padova Generazione Z.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: potessi dire.
1: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi sabato 1 agosto 2026. Ariete, le soddisfazioni professionali scarseggiano anche in questo inizio del mese, ma con il passare dei giorni ci saranno miglioramenti. Nel frattempo godetevi un weekend vivace o le ferie e voto 7. Toro, il buon aspetto di Luna e Mercurio garantisce esiti positivi del vostro impegno nel settore professionale, così siete liberi di approfittare della serenità familiare e se non le avete già fatte delle vacanze. Voto 8. Gemelli, il vostro sarà un sabato non del tutto pacifico, in particolare nei rapporti affettivi, disturbati dalla dissonanza di Venere e oggi anche della Luna. Voto 7. Meno. Cancro, il benessere vostro e di coloro che amate sarà assicurato dall'aspetto armonioso di Venere e Luna e anche se dovete lavorare non avrete problemi. Voto 7 più. Leone, tutto procede come desiderato sia negli affari, sia in amore, sia in vacanza. Insomma, vi meritate un bel 8. Vergine, un buon Mercurio continua ad alimentare sensazioni positive per quanto riguarda la situazione professionale, mentre soprattutto oggi che la Luna sarà in opposizione, qualche piccolo dissapore potrebbe turbare il clima familiare. Quindi vedete di non esagerare con il pretendere ordine e perfezione e voto 7. Bilancia, l'aspetto disarmonico di Mercurio ancora per un po' potrà rendere poco lucide le vostre decisioni in ambito lavorativo. Tuttavia, se siete in procinto di partire per le ferie, non fatevene un cruccio e piuttosto approfittatene per rilassarvi e trovare nuove energie da spendere al ritorno. Voto 7. Scorpione, Sole, Mercurio, Venere e Luna sono tutti vostri alleati al fine di consentirvi di godere il fine settimana o l'inizio delle vacanze. Voto 8. Sagittario, sarete ancora per qualche giorno impegnati in dispute familiari, oggi anche a causa di uno stile Luna. Fate il possibile per non mettervi dalla parte del torto e voto 7. Meno. Capricorno, la lunga opposizione di Mercurio può avervi obbligato ad uno stop negli affari, ma in questo weekend sarebbe opportuno non pensarci troppo anche per non guastare il sereno clima affettivo voluto da Venere e Luna in posizione favorevole. Il voto è 7. Acquario, le vacanze procedono senza difficoltà e anche chi tra di voi è impegnato al lavoro certamente non può lamentarsi visto i successi garantiti da alcune stelle amiche. Voto 8. Pesci, la Luna nel segno, con la complicità di Mercurio positivo, potrà esservi d'aiuto per trovare soluzioni creative ed eventuali imprevisti nella gestione domestica. Il voto è 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
2: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it. Bye.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te.
1: I'm a country boy, I got a four-wheel drive. I'm in my bed, I'll take you for a ride.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
8: Radio Padova Meteo.
9: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend per lo più soleggiato sul Triveneto, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi. Le temperature massime saranno roventi, specialmente in pianura nei grandi centri urbani, dove si toccheranno anche i 37 gradi. Da segnalare il caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte, con minime infatti tropicali. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Yo, we got jam.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.

Un omaggio al maestro Battiato con Up Patriots Two Arm qui a Radio Padova Ritmo Italiano nella nostra puntata di oggi, sabato, primo giorno del mese di agosto. Naturalmente ben trovati, grazie di aver scelto Radio Padova, Max Dupré con voi fino alle 11, tantissima musica da ascoltare insieme, ma tra poco anche l'oroscopo di Venusi e le previsioni astrologiche della giornata. Prima però spazio a Rocco Hunt con La più bella del mondo. Dico.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi sabato 1 agosto 2026. Ariete, le soddisfazioni professionali scarseggiano anche in questo inizio del mese, ma con il passare dei giorni ci saranno miglioramenti. Nel frattempo godetevi un weekend vivace o le ferie e voto 7. Toro, il buon aspetto di Luna e Mercurio garantisce esiti positivi del vostro impegno nel settore professionale, così siete liberi di approfittare della serenità familiare e se non le avete già fatte delle vacanze. Voto 8. Gemelli, il vostro sarà un sabato non del tutto pacifico, in particolare nei rapporti affettivi, disturbati dalla dissonanza di Venere e oggi anche della Luna. Voto 7. Meno. Cancro, il benessere vostro e di coloro che amate sarà assicurato dall'aspetto armonioso di Venere e Luna e anche se dovete lavorare non avrete problemi. Voto 7 più. Leone, tutto procede come desiderato sia negli affari, sia in amore, sia in vacanza. Insomma, vi meritate un bel 8. Vergine, un buon Mercurio continua ad alimentare sensazioni positive per quanto riguarda la situazione professionale, mentre soprattutto oggi che la Luna sarà in opposizione, qualche piccolo dissapore potrebbe turbare il clima familiare. Quindi vedete di non esagerare con il pretendere ordine e perfezione e voto 7. Bilancia, l'aspetto disarmonico di Mercurio ancora per un po' potrà rendere poco lucide le vostre decisioni in ambito lavorativo. Tuttavia, se siete in procinto di partire per le ferie, non fatevene un cruccio e piuttosto approfittatene per rilassarvi e trovare nuove energie da spendere al ritorno. Voto 7. Scorpione, Sole, Mercurio, Venere e Luna sono tutti vostri alleati al fine di consentirvi di godere il fine settimana o l'inizio delle vacanze. Voto 8. Sagittario, sarete ancora per qualche giorno impegnati in dispute familiari, oggi anche a causa di uno stile Luna. Fate il possibile per non mettervi dalla parte del torto e voto 7. Meno. Capricorno, la lunga opposizione di Mercurio può avervi obbligato ad uno stop negli affari, ma in questo weekend sarebbe opportuno non pensarci troppo anche per non guastare il sereno clima affettivo voluto da Venere e Luna in posizione favorevole. Il voto è 7. Acquario, le vacanze procedono senza difficoltà e anche chi tra di voi è impegnato al lavoro certamente non può lamentarsi visto i successi garantiti da alcune stelle amiche. Voto 8. Pesci, la Luna nel segno con la complicità di Mercurio positivo potrà esservi d'aiuto per trovare soluzioni creative ed eventuali imprevisti nella gestione domestica. Il voto è 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon sabato 1 agosto, ben trovati qui per un nuovo aggiornamento con la viabilità dei nostri percorsi. A causa del traffico sostenuto sulla A4 Venezia-Trieste, segnaliamo code in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23 e tra Ridi Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Padova-Venezia, code per lo stesso motivo tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Si segnalano inoltre possibili rallentamenti lungo l'intero percorso della A4 Brescia-Padova in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Trieste, sino alle ore 22 di oggi, sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. Vi informiamo inoltre che da oggi 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Ligabue si viene e si va, vale anche per i nostri ascoltatori che vanno e vengono in questa giornata, che è una giornata di viaggio e di spostamenti. Beati quelli che se ne vanno in vacanza, ma hanno aspettato fino ad ora. E un saluto a quanti rientrano mogi mogi dopo il loro periodo di vacanza. Certo, non si può dire che non abbiate avuto delle temperature ottime per le vacanze, perché con le temperature delle ultime settimane sono state giornate che, vissute in riva al mare, sul bagnasciuga, avevano il loro perché. Tornando alla musica, invece, adesso ha il suo perché ritrovare Zucchero e la sua Diavolo in me, e con lui viaggiare fino al 1989.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Se ti piace questa musica,
2: vieni in vacanza insieme a me. Amore, non c'è limite.
1: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
3: Il tempo va, passano le ore e finalmente faremo l'amore.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
8: Radio Padova Meteo.
9: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend per lo più soleggiato sul Triveneto, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi. Le temperature massime saranno roventi, specialmente in pianura nei grandi centri urbani, dove si toccheranno anche i 37 gradi. Da segnalare il caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte, con minime infatti tropicali. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
10: La disco italiana.
11: Da questo momento
10: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Giovane fuori e anche dentro, Raff con la sua Pazzi stupidi ragazzi, canzone presentata proprio nelle ultime settimane per la stagione estiva. Lui che però ha fatto capolino anche al Festival di Sanremo quest'anno, ottenendo anche un buon successo sul palcoscenico dell'Ariston. Poco fa anche la disco italiana di Gianluca Pacini, che salutiamo e ringraziamo, e che scenderà in spiaggia tra l'altro proprio in questo fine settimana a Sottomarina insieme a Franco Ghirardello. Appuntamento stanno ottenendo anche un buon successo sul palcoscenico dell'Ariston. Poco fa anche la disco italiana di Gianluca Pacini, che salutiamo e ringraziamo, e che scenderà in spiaggia tra l'altro proprio in questo fine settimana a Sottomarina insieme a Franco Ghirardello. Appuntamento da non perdere per ballare e ascoltare.

Questo fu l'omaggio di Laura Pausini a Riccardo Cocciante, Io canto. Siete, mi auguro, piacevolmente sintonizzati su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon fine settimana, visto che siamo nel pieno e anche il primo fine settimana del mese di agosto, con Maurizio Modica fino alle 3 di questo pomeriggio. Sentiamo Pinguini, Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento, Olè, che sta bene.

Abbiamo dato un'accelerata negli ultimi minuti con Bye Bye, riascoltando Annalisa di svariati anni fa su Radio Padova, Ritmo Italiano. Nei prossimi minuti la collaborazione tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Questa è Canto d'Amore.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon sabato 1 agosto, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Sulla A4 Brescia-Padova, per incidente per fortuna risolto, code in diminuzione in direzione Venezia tra Brescia Est e Desenzano. Proseguono i rallentamenti nella stessa direzione per il traffico sostenuto sino allo svincolo di Peschiera del Garda. Rallentamenti in direzione Trieste sulla A4 Padova-Venezia tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Sulla tangenziale di Mestre si viaggia in coda anche in questo caso per gli spostamenti di questa mattina tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Proseguendo in direzione Trieste sulla A4 Venezia-Trieste, incolonnamenti tra Meolo Roncade e l'innesto con la A28, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Palmanova e l'innesto con la A34. Inoltre si segnalano code in ambo le carreggiate alla barriera di Trieste-Lisert e in entrata allo svincolo di Latisana sulla A4 Venezia-Trieste sino alle ore 22 di oggi, sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. Vi informiamo inoltre che da oggi 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Dimmi che hai.

c'è sempre una canzone, così Ligabue su Radio Padova, Ritmo Italiano, con la speranza che tutto per voi stia procedendo piuttosto bene. Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, questa è Sabato Sera e per stasera va benissimo.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronta a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Su Radio Padova, la disco italiana.
5: Da questo momento
4: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

pieno degli anni 90, 883 era infatti il 93. Nord, sud, ovest, est su Radio Padova, ritmo italiano, rapidi verso le 13. Sentiamo anche Fabri Fibra con La Pesce di Martino con Propaganda. La mia vita.

0: maledetto me.
1: Fulminacci con Maledetto me. Siete su Radio Padova Ritmo Italiano con Maurizio Modica. Buon appetito nel caso in cui stiate già pranzando e considerando l'orario. Via le mani dagli occhi, Giuliano San Giorgi e Negramà.

0: Beh, questa è decisamente estiva. Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, e la località poi è meravigliosa. La costiera amalfitana su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di una buona giornata. Sentiamo Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Staffa la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa del traffico particolarmente intenso si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Padova Est e il bivio per la 57 in direzione Venezia e nella stessa direzione tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Rallentamenti in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste si rallenta tra Padova Est e il bivio per la 57. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste, code in direzione Trieste tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza, tra Latisana e Palmanova e tra Palmanova e Villesse. Code sempre verso Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Venezia, code tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio si verificano code tra Udine Sud e il bivio per la 4 verso Palmanova e si verificano code sempre per traffico sulla 34 Villesse-Gorizia alla barriera di Villesse in direzione Gorizia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

l'utopia di un mondo migliore, quella descritta da Vasco su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon appetito nel caso in cui stiate già pranzando considerando l'orario. Eros Ramazzotti nei prossimi minuti, L'ombra del gigante.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
3: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

L'ultima delle bellissime di Neffa, di cui abbiamo appena ultimato l'ascolto, era Il Mondo Nuovo. Mentre andiamo verso le 14 su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche LDA con H7, questa è Santa.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: benedetto me.
1: Buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello. Abbiamo ascoltato anche Fulminacci con Maledetto Me e come sempre vi accompagniamo fino all'appuntamento dell'aperitivo insieme con la musica di Radio Padova Ritmo Italiano. La prossima Uelo e Anna Tattangero ci cantano Notte Poetica. Scende la notte.

0: Sottotono con Mastroianni, siete su Radio Padova Ritmo Italiano. Voglio ricordarvi ancora il nostro appuntamento live. Domani saremo in Piazzale Italia a Sottomarina per l'appuntamento con la Disco Italiana. Venite a ballare insieme a noi. Sul palco ci sarò io, Franco Ghirardello, con Gianluca Pacini in console. Continua la nostra musica, ora sentiamo Giulia Coez, Quelli come me.
1: Dimmi che hai.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti a questo aggiornamento. Per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti verso Venezia tra Brescia Est e Desenzano e in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sempre per traffico intenso, ma sulla A4 Venezia-Trieste, segnaliamo in direzione Trieste incolonnamenti tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la A23 Palmanova-Udine-Tarvisio, nonché alla barriera di Trieste-Lisert. Inoltre, code in uscita a Re di Puglia. Situazione regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Dolce Nera con Epopea, siete su Radio Padova. Buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello. La musica continua anche perché ce n'è bisogno, un po' di vacanza ma soprattutto un po' di calma. Metafisica con Ermal Meta.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Gloria, ma anche tu nell'aria.
0: E le canzoni che amerai.
1: Io sono magico, italico, romantico.
2: Radio Padova.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
0: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Giovanotti con Safari. Con questa canzone ci salutiamo. Grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello. Vi auguro una buona serata qui su Radio Padova, Ritmo Italiano, che continua insieme a Rosa Chemical e Mamma Mia. Ciao, a domani.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: ti piace questa musica?
1: Vieni in vacanza insieme a me. Amore, non c'è limite.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Il tempo va, passano le ore e finalmente faremo l'amore.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, la situazione del traffico si mantiene regolare in questo sabato sera. Vi informiamo che da oggi i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est sono chiusi al pubblico. Da lunedì sarà aperto soltanto il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio Gonars Nord. Vi ricordiamo poi che sul sito infoviaggiando.it sono pubblicate le previsioni del traffico giorno per giorno fino al 30 settembre. In particolare domani, a seconda delle tratte, si prevede bollino rosso o giallo. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Stai ascoltando

0: Sono le 21 e 57 minuti.
1: Radio Padova, la disco italiana. Alza il volume, balla e canta con noi la musica italiana più bella e divertente di sempre. Radio Padova, la disco italiana.